gedeile alorum leile hasho gedeile alorum leile hasho gedeile akay asha duro le bambi rume soyat tomo sevey toko tom pomber geza sevey tay hatela tsveni Hashog daile, alugumaile. Hashog daile, alugumaile. Ake asha di rum, le bam di rumere.